0: Renato adesso.
1: Sti
2: basta! Lo spettacolo non può cominciare!
1: Ce l'andiamo!
3: Questo è troppo!
1: Brutti, pezzenti, maleducati!

Cosa hai già intorno in giro? Mi stanno prendendo in giro voi! Non li dai, Paolo!

casa, perché qui è tutto magna magna. Poi, io non lo so come avete fatto a spargere la voce in così poco tempo, ma una cosa è sicura, e cioè che siete dei gran chiacchieroni!